Attente. Oh, tozela, tozela. Bon, ton dimi to kozela basi. Mais to kote le mawapi. Santa la fée, mama bota, Joseli, ma boîte.